0: go.
1: Bonne nuit.
2: Radio Company.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oni Walks ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

disco estate.

0: onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

rispondere è lecito. Rispondere è Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, protagonisti noi degli anni 80 con un bel po' di musica degli anni 70-80 ovviamente, che vi parlo come sempre. A quest'ora Mauro Tonello, vi auguro ancora una buonissima estate, rimanete qui sulla Company perché partiamo da grande con I Wish, il grande mitico Stevie Wonder. Dagli anni 70 le Silver Convention con Get Up and Boogie, dopo il successo di Fly Robin Fly uscivano appunto con questo follow up e chiuderemo con un grande bel pezzo degli anni 70, sempre di quegli anni, un po' di musica funk con Do It Anyway You Wanna, lo sono i People's Choice.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

0: Bob Joyce con Do It Any Way You Want Do It, Silver Connection con Get Up and Boogie e Stevie Wonder, la bellissima I Wish, protagonisti i primi tre di questo 80 Festival. Pausa brevissima e torniamo con Rusty Ward.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: suono, quello di 80 Festival la domenica mattina con Mauro Tonello. Pronti e ripartiamo appunto come già preannunciato, lo stio alla sua bellissima Passion. Gran bel concerto in Italia non molto tempo fa, perché ha avuto ovviamente la fortuna di assistere, e troviamo subito dopo anche un pezzo che ricorda proprio i jukebox dell'estate del 70. Use Corporation con Rock the Boat.
1: 80 Festival.

0: E da Blondie al secolo, Debbie Harry con la sua rap tour e gli Elegance con Vacanze. Subito ci fermiamo tra un po', torniamo pochi minuti, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Company, c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, e un po' di musica Gypsy con i Gypsy King, la loro Jobi, Jobà, e poi altro grande ricordo dell'estate, Dan High e Monkey Chop Banana.
1: 80 Festival.

High con la sua Monkey Chop Banana e Gypsy King con Jobi. Insomma, abbiamo ballato battendo le mani ovviamente a tempo al cielo. 80 Festival di domenica qui su Radio Company con Mauro Tonello di Hot Chocolate, il loro primo successo You Sexy Thing, subito dopo la voce inconfondibile del grande Barry White, Can't Get Enough of Your Love.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Tuoma, da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere qui con noi come sempre, come ogni domenica. Vi lasciamo con la Company Hit poi domenicando e noi ci sentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Sport. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: passati questa settimana su Radio Company.
1: Buona domenica, ben trovati, benvenuti, salve, questa è Radio Company, siamo pronti anche oggi, anche questa domenica, a cominciare le due ore che abbiamo a disposizione per conoscere le prime 30 posizioni della nostra classifica, la Company, e quindi in sostanza le 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto DJM che si occuperà della regia, che suonerà ovviamente le prime 30 di una classifica che in realtà di canzoni ne contiene 50, che trovate nella sua interezza al nostro sito www.radiocompany.com. Noi sentiamo le prime 30 ed eventuali nuove entrate fuori dalla top 30, in questo caso sono due, sono le uniche due di oggi, e quindi partirei già dalla posizione numero 41 dove c'è la prima nuova entrata di oggi. È il singolo che vede insieme Martin Garrix e U2.

Fireflies è il pezzo di Martin Garrix e U2, che è la prima nuova entrata di oggi alla posizione 41. Un po' più avanti, alla 37, andiamo a conoscere la seconda e quindi anche l'ultima nuova entrata di oggi. Il progetto si intitola Cat's Eye e la canzone invece è Animal.

0: Animal di Cat's Eye, la posizione è la numero 37, quella che abbiamo sentito era la seconda, l'ultima nuova entrata di questa settimana. Ci fermiamo e tra poco entriamo nei 30.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari. C'è DJ M in regia, c'era la posizione numero 29 della nostra chart con la quale siamo ripartiti. Vi ricordo però alla 30 Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, in salita di 2. Più 5 invece entra nella top 30 Dance No More di Harry Styles, alla 29, in discesa alla 28.

Fulminacci con Maledetto Me in discesa di due posti alla 28 questa settimana nella nostra classifica ufficiale. Rimane esattamente dov'era, quindi alla posizione numero 27, quindi rimane dov'era 7 giorni fa Achille Lauro.

La città degli angeli per Achille Lauro, posizione numero 27 per lui questa settimana. Alla 26 invece troviamo una new entry di settimana scorsa che guadagna due posizioni. È il nuovo singolo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps.

0: Baby Steps di Olivia Dean, posizione numero 26 per lei, Time Out invece per noi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Bentornati in classifica, ancora salve a tutti, buona domenica mattina, benvenuti qui a Company da Stefano Ferrari e da DJ M che si occupa della regia. Alla posizione numero 8 della nostra classifica c'erano Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo in discesa di due posizioni. Alla 7 invece abbiamo appena sentito Emma e Fabri Fibra con la loro Antidroga in salita di 3. In discesa di 1 alla 6 invece Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si intitola Canto d'amore, il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni, che occupa la posizione numero 6 questa settimana. Alla 5 un'altra ex numero 1 della nostra classifica che perde un posto. Samurai J arriva, Flamenco Paranoia.

sicuramente uno dei tormentoni dell'estate, anche se oramai la parola tormentone ha perso il significato che aveva fino a 3-4 estati fa. Non è andato male, anzi è andato benissimo. Comunque Samurai J con Flamenco Paranoia, che oggi occupa la posizione 5. Alla 4 era numero 1 2 settimane fa Tommaso Paradiso.

agitare. Coca-Cola perde infatti un'altra posizione, dalla 3 passa alla 4 questa settimana. Alla 3, beh, un'altra numero, beh, da qui in poi sono tutte ex numero 1, anche quella che sta alla 3. Arrivano i Pinguini.

0: i pinguini tattici nucleari ci sono stati alla numero uno per un totale di 3 settimane, ma in 2 momenti diversi. Una settimana al primo giro, chiamiamolo così, e altre 2 settimane invece poi al loro ritorno in alla numero uno della classifica. Alla numero due ci sono coloro che stavano alla numero uno 7 giorni fa, ma li sentiremo tra poco.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

Perdono allora una posizione Merck & Cremonti Colors e Serena Brancale con Partenope. Scendono dalla 1 alla 2 dopo essere stati in vetta soltanto una settimana. La nuova numero 1 della nostra classifica in virtù delle 8 posizioni guadagnate e un po' a sorpresa è Noemi. La sentiamo con

0: più.
1: Onestamente non avrei predetto un approdo alla numero uno per Noemi, che invece ha smentito tutti e c'è arrivata. Tu cosa fai questa sera? Il pezzo più passato da Radio Company negli ultimi 7 giorni e dunque è la nuova numero uno della nostra classifica in virtù delle 8 posizioni guadagnate. Classifica che finisce qui, torna ovviamente domenica prossima sempre tra le 8 e le 10. Io adesso vi lascio con Domenicando e vi auguro una buona domenica. Ringrazio anche DJM che si è occupato della regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

bella per insomma sentire la vostra voce live anche al 333 2688 688. E cosa mi raccontate? Beh, insomma, le basi, come si suol dire, le basi. Ci ritroviamo dopo una settimana, sì, ieri e anche oggi, certamente.

Adriatica, ora la risalita verso Verona. Traffico e rallentamenti, non arriviamo più. Grazie per la compagnia che ci fate, ma grazie a Linda, Samuele, Miranda, un grande abbraccio.

questo weekend in generale. Allora vado a salutare anche chi ci scrive. Ciao Michela J, un grande abbraccio a te, ma condivido ovviamente, ricambio, e a tutta company. Noi vi stiamo ascoltando dalla mitica A14, molto trafficata.

0: Company.
1: Ciao.
0: Sono tornata dalla Puglia, me la sono fatta tutta da Lecce, Trieste. Ho viaggiato di notte, sono arrivata a casa la mattina. Buongiorno,
1: sì, buongiorno.
0: Io sono al mare qui a Barcola, c'è molto vento.

0: Radio Company. Spot.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Let's go! Da MyUword con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyUword. Company!

0: Radio Company. One Love, One
1: Live. Anna Pepe, Wagger Wisted, il pezzo che avete sentito. Insomma, lei che di successo ne ha già raccolto tantissimo in questa estate 2026, anche recentemente. Adesso si sta preparando per quello che sarà il tour nei palazzetti, esibendosi sul palco. Inizierà il 28 di novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente l'artista sarà protagonista di un tour che la vedrà in scena a Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine a Roma. Dopo il secondo sold out del capoluogo menerino, l'artista ha annunciato un nuovo show all'Unipol Dome per venerdì 11 dicembre. Questo il calendario completo: 28 novembre Pesaro, 30 novembre Padova, 2 dicembre Firenze, 5 dicembre Napoli, 11 dicembre Milano, 12 dicembre Milano, 13 dicembre Milano, 15 dicembre Torino, 17 dicembre Bologna, 19 dicembre Roma e 20 dicembre di nuovo

0: E sulle note di questo artista si chiude l'appuntamento di oggi, di questa domenica, di questo 23 di agosto, con il One Love One Live Weekend Edition. Grazie come sempre a tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso, ma fermatevi su Radio Company perché, come invito sempre, c'è ancora tantissima musica da ascoltare. Grazie anche a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte, appuntamento rinnovato domani dal lunedì al venerdì come sempre dalle 13 alle 14 il Belli Conte Show 4.0 insieme a Daniele Belli, oppure se volete dalle 18 alle 20 ogni sera tutti in lista Club Privé fino alla chiusura di quest'estate, poi inizierà la nuova stagione anche per tutti in lista. Una buona domenica sera, ciao a tutti da parte mia.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

ancora con la versione short, più veloce ma in questo caso non meno carica. Salve a tutti, da Mauro Tonello in console già pronto di Genic, e ritroviamo anche Scatman John con la sua Scatman, Black Boys con Boom Boom Boom e poi un grande pezzo per Parha e la sua Animal Action.

0: Vega Boys, la apertura invece Skullman John, pezzo un po' ripreso anche di recente da altri DJs. Da Monotonario tutto, grazie Genica, buona domenica con noi, ci sentiamo come sempre lunedì mattina puntuali, mi raccomando, ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorno al nostro appuntamento, quello del weekend. C'è Company Maximum che ci porterà sino alle ore 20, dove poi incontreremo Company Caffè, come ogni domenica sera. Saluto Stefano Bosca, sarà lui ad occuparsi della regia per questo nostro spazio di oggi. E subito una canzone, uno dei grandi successi veramente di questa estate, è Parlar d'amore di Saif.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Fred Palma con Anitta e Amy Skilla, era La testa gira, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company. Adesso ci fermiamo per noi una brevissima pausa, ritorneremo tra pochissimo con il nostro nuovo Company Disc. Company Maximum
1: Spot. In un mondo che cambia velocemente servono certezze, come il tuo caffè preferito.
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè, bevi lo buono.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. Company!

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Questa è Radio Company, ancora una buona domenica da Fabio De Magistris. C'è con me Stefano Bosca ad occuparsi della regia, ma soprattutto abbiamo ancora un bel po' di canzoni da sentire assieme, quelle che ci porteranno sino alle ore 20, dove incontreremo l'appuntamento della domenica sera di Radio Company, ovvero Company Caffè. Adesso Another con Talk to You.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Company Caffè,
8: Radio Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna.

0: ritorna la prossima domenica.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Sport.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Company, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, protagonisti noi degli anni 80 con un bel po' di musica degli anni 70-80 ovviamente, che vi parlo come sempre. A quest'ora Mauro Tonello, vi auguro ancora una buonissima estate, rimanete qui sulla Company perché partiamo da grande con I Wish, il grande mitico Stevie Wonder. Dagli anni 70 le Silver Convention con Get Up and Boogie, dopo il successo di Fly Robin Fly, uscivano appunto con questo follow up e chiuderemo con un grande bel pezzo degli anni 70, sempre di quegli anni, un po' di musica funk con Do It Anyway You Wanna, lo sono i People's Choice.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

0: Tipo Joyce con Do It Any Way You Wanna Do It, Silver Connection con Get Up and Boogie e Stevie Wonder, la bellissima I Wish, protagonisti i primi tre di questo 80 Festival. Pausa brevissima e torniamo con Rusty Ward.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Ma

0: suono, quello di 80 Festival, la domenica mattina con Mauro Tonello. Pronti e ripartiamo appunto come già preannunciato, l'arrivo alla sua bellissima Passion. Gran bel concerto in Italia non molto tempo fa, perché ha avuto ovviamente la fortuna di assistere, e troviamo subito dopo anche un pezzo che ricorda proprio i jukebox dell'estate, negli anni 70. Use Corporation to Rock the Boat.
1: 80 Festival.

0: Ed era Blondie al secolo, Debbie Harry con la sua rap tour e gli Elegans con Vacances. Subito ci fermiamo tra un po', torniamo pochi minuti, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

e il petrolio. Comunque se ami più del fuoco il fumo di un cero, non usare l'oro nero.

0: su Radio Company c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, e un po' di musica gypsy con i Gypsy King, la loro Jobi, Jobà, e poi altro grande ricordo dell'estate, Dan High e Monkey Chop Banana.
1: 80 Festival.